0: Alzami in venta. Se ya che chi slipa tempo ando pienta.
1: Non stop, dance hit.